ti seguirò dovunque andrai. Porterò sempre nel cuore l'eterno sole del tuo sorriso e le parole che